0: 快追！快追！快追！要不然大家都得死，他们都懂了，那咋跑啊？
1: 从窗户那儿，快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快
0: 俺会成全你们的。哼，你是抓不到张东山的，那咱们就赌一把。快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快走了，快
1: 少爷，别管他了，咱们快跑吧！啊，来，走走走，
2: 你快追！哎呀，快！
1: 有埋伏！埋伏！
3: 三胖，我知道是你，你真的要赶尽杀绝吗？
4: 山爷，对不起了，别怪俺三炮心狠，是你实在太大了，俺郑三炮要做大，不砍掉你这棵大树，俺永远做不大。
3: 你也是个英雄啊，为什么要做这种苟且之事呢？如果你害怕我张东山，我可以给你做一笔生意。这样，你放老朽走，我把身边的兄弟们留给你。
4: 你不愧是柳子里面的旗杆，俺郑三炮不是不知道你。